Un te fede, sì un te fede, non te aveva mai semmi di confianza, non era mai bisogno.